0: La voz de la nostalgia, el corazón de la radio.
1: 1987, Italia. Morandi, Ruggeri, Tosi. El tema, Si può dare di più.